0: Buongiorno e buona domenica. Oggi 10 maggio 2026, eccoci di nuovo a Fantasia Musicale Italiana, il nostro programma radiofonico in lingua italiana che va in onda ogni domenica sulle frequenze di 94.9 FM Radio Western dalle 11.30 alle 13.
1: Fantasia Musicale Italiana trasmette solo musica italiana, programmando brani che vanno dagli anni 60 ai nostri giorni. Il programma include rubriche, interviste ed eventi sportivi della nostra Italia. Ai microfoni oggi
0: Gio Raffa
1: e Giuseppe Guaiana. Volevamo segnalare un problema per un disguido tecnico. Il sito internet e di Radio Western non è accessibile, quindi se ci sentite avvisate gli altri che siamo sulla radio, quindi sulle frequenze radio 94.9 funziona, ma purtroppo oggi non funziona sul sito internet.
0: E dopo che hai detto questo, Giuseppe, io proseguo con i santi del giorno.
1: Sì, abbiamo dei santi che ci dovrebbero proteggere da questi disguidi.
0: Oggi ne abbiamo tanti: San Giobbe Sapiente, San Calepodio Martire, San Cataldo di Rasciò, San Cirino, San Dioscoride di Smirne,
1: San Filadelfo, San Miro di Canzo, Sant'Alfio, Santa Solangia, Santi Quarto e Quinto, e San Giobbe è il protettore degli allevatori dei bachi da seta. Spero che ci sia il protettore della trasmissioni radiofoniche. Lo dovremmo trovare.
0: Se oggi è il vostro compleanno oppure il vostro onomastico, auguri. Oggi 10 maggio è la festa della mamma, una ricorrenza antica diffusa in molti paesi. In Italia si festeggia la seconda domenica di maggio, mentre negli altri stati si festeggia in giorni diversi, di anno in anno. La prima volta che fu festeggiata in Italia fu il 12 maggio del 1957 per volontà di Donatello ad Assisi.
1: Alcune nazioni hanno affiancato alla festa della mamma anche la lotta contro la violenza sulle donne o contro la guerra. In Italia la festa della mamma si lega anche al mese di maggio, che secondo la religione cattolica è il mese della Madonna, che è la mamma di tutte le mamme.
0: Alcuni legano la festa al periodo in cui la natura rifiorisce e si colora. Le temperature sono miti, però vorrei dire non in questo momento.
1: Con questo freddo che non se ne vuole andare.
0: In Ontario, e sbocciano le rose, il fiore ideale da regalare alla mamma. Iniziamo il programma di oggi con Mamma, cantata da Il Volo, Cullami Emma, e Viva la mamma, Edoardo Bennato. Buon ascolto.
1: Just

E adesso le prossime tre canzoni, sempre a tema sulle mamme. Cominciamo con Le mamme, appunto, di Toto Cutugno, poi Portami a ballare di Luca Barbarossa e a seguire Maledetto me di Fulminacci. Buon ascolto!

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Siete pronti per un'avventura? Oggi facciamo un salto incredibile indietro nel tempo. Andiamo a conoscere un popolo antico e super affascinante che viveva proprio
1: oggi
0: qui, in Italia.
1: I Veneti antichi.
0: Allora,
1: Veneti.
0: Pensate a tantissimo tempo fa. Nel nord-est dell'Italia, dove oggi ci sono regioni come il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia e anche un pezzetto del Trentino, ecco, lì viveva il popolo dei Veneti. Se guardiamo la mappa, capiamo subito. Immaginatevi un posto pieno di fiumi, vicino al mare. Insomma, un luogo ideale, perfetto per loro. E questi Veneti, ragazzi, erano davvero in gamba. Sapevano fare un sacco di cose. Erano dei navigatori eccezionali, sia sui fiumi che in mare. E poi bravissimi contadini e degli artigiani che, wow, creavano oggetti meravigliosi. Ma c'era una cosa, una sola, in cui erano leggendari, famosi in tutto il mondo antico. Ed era l'allevamento dei cavalli. Ed è proprio qui che la storia si fa super interessante, perché stiamo per entrare nel cuore della loro cultura. Vedete, il legame dei Veneti con i cavalli non era normale, era qualcosa di molto, molto più profondo. Date un'occhiata a questa statuetta di bronzo. Per i Veneti il cavallo non era mica solo un animale da lavoro, che li aiutava nei campi o un compagno per andare in guerra. No, no, era una figura importantissima, al centro del loro mondo, quasi come una divinità, un essere sacro da rispettare e venerare. Sentite questa frase: il cavallo non era una semplice risorsa, ma un animale sacro. Ecco, dice tutto, no? Il punto è proprio questo: per loro era sacro. E come facciamo a saperlo con tanta sicurezza? Beh, perché gli archeologi hanno trovato

0: un sacco di piccole statuette di bronzo, proprio come quella di prima. Erano dei doni per i loro dei, un modo per dire grazie a questo animale così forte, così veloce, così bello. Per loro il cavallo era una specie di ponte, un collegamento magico tra il nostro mondo e quello degli dei.
1: Ok, adesso cambiamo argomento, ma restiamo su qualcosa di altrettanto affascinante. Parliamo di come i Veneti salutavano per l'ultima volta le persone a cui volevano bene. Avevano un modo tutto loro che univa l'arte e un grande rispetto, una cosa davvero unica per quei tempi. Allora, dovete sapere che i Veneti sono stati tra i primi in questa parte del mondo a praticare quella che chiamiamo cremazione. Che cosa significa? In pratica, invece di seppellire i loro morti sottoterra, come facevano quasi tutti all'epoca, loro usavano una cerimonia speciale con il fuoco. Il corpo della persona veniva trasformato in ceneri, che poi venivano raccolte e conservate con tantissima cura.
2: E dove le mettevano queste ceneri? Beh, non in un vaso qualsiasi. Le mettevano in contenitori di bronzo pazzeschi, bellissimi, chiamati situle. Guardate che roba, che dettagli! Ogni situla era un'opera d'arte, un capolavoro, e non solo mostrava quanto fossero bravi a lavorare i metalli, ma spesso sulle decorazioni raccontava delle storie, storie di vita di tutti i giorni, di soldati, e indovinate un po', certo, anche di cavalli.
3: Quindi, per riassumere, come funzionava questa cerimonia d'addio? Era fatta di tre momenti. Primo, la cerimonia, dove si ricordava la persona, magari mettendo vicino a lei i suoi oggetti preferiti. Secondo, la cremazione, questo rito rispettoso con il fuoco. E terzo, il momento finale. Le ceneri venivano messe al sicuro, per sempre, dentro una di queste splendide situle.
1: Ok, il nostro viaggio nel tempo sta per concludersi. È il momento di tirare un po' le somme. Che cosa ci hanno lasciato di così speciali i Veneti? Cosa ci ricordiamo di loro?
4: Insomma, ecco chi erano i Veneti. Erano maestri artisti, erano allevatori di cavalli devoti. Un popolo che ha saputo mettere insieme l'amore per la natura e per gli animali con un'arte e una spiritualità incredibili. E ci hanno lasciato in eredità una storia davvero unica, che vale la pena conoscere.
5: E tutto questo ci fa pensare, no? Ci porta a una domanda. La storia dei Veneti ci insegna che il nostro passato è un tesoro pieno di meraviglie. E chissà, chissà quante altre storie fantastiche, quanti altri segreti e popoli incredibili sono ancora là fuori, nascosti, che aspettano solo di essere scoperti. L'avventura della scoperta, quella, non finisce mai.
6: E adesso la scatola magica, festa della mamma, canzone dei bambini.

0: Allora, come avete già notato, l'artista del giorno Albano. Albano Carisi, noto semplicemente come Albano, è nato a Cellino San Marco, Brindisi, il 20 maggio 1943. È uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati, simbolo della musica leggera italiana nel mondo.
1: Ecco i punti salienti della sua biografia. Gli esordi: è cresciuto in una famiglia di agricoltori, a 16 anni lascia la Puglia per trasferirsi a Milano e inseguire la carriera musicale, ispirato da Domenico Modugno. Inizia lavorando al ristorante Il Dollaro, frequentato da personaggi dello spettacolo, dove viene notato dal produttore Pino Massara.
0: Come carriera solista, nel 1967 incide il primo grande successo, Nel Sole,
1: che vende oltre 1 milione di copie, lo stiamo sentendo in sottofondo adesso. Dopo, nel 1970, si sposa con Romina Power, formando un duo artistico internazionale di enorme successo internazionale. Insieme vincono il Festival di Sanremo nel 1984, Ci Sarà, e sfornano successi come Felicità, Sharazan e Nostalgia Canaglia.
0: Vita privata e tragici eventi: dalla coppia separatasi nel 1999, sono nati 4 figli. Lienia, scomparsa misteriosamente a New Orleans,
1: è uno dei grandi misteri.
0: Sì, nel 1994. Iari, e poi c'è Cristelle, e Romina Junior, Yolanda. Carriera recente: dopo il 1996 ritorna alla carriera da solista, evidenziando le sue doti vocali con brani come Verso il Sole, Amante Libera dal 2000, è legato a Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri 2 figli. Insomma,
1: buon per lui.
0: E voglio ricordarvi che un paio di anni fa abbiamo anche noi da Radio Western fatta l'intervista a Albano. E altri impegni?
1: Lui è anche un noto produttore di vino nella sua tenuta a Cellino San Marco e ha partecipato a vari programmi televisivi e fiction.
0: Allora, quanto al vino, in quell'intervista lui stava portando i bambini al circolo, credo Orfei, e allora si sono messi insieme di nuovo per fare un tour. Sono venuti qua anche a Niagara con Romina Power. E allora ho detto: dimmi un po', parlami un po' di questo tour. E va bene, saremo in Canada, ci sono stato molte volte. Poi mi ha detto: senti un po', io produco vino, potresti essere il mio rappresentante in Canada. E vabbè, Albano, allora continuiamo e presentiamo oggi, in occasione della festa della mamma, La Siepe, canzone di Albano dedicata proprio alla mamma.

E adesso altre tre canzoni a tema per la festa della mamma. Prima di tutto Mamma cosa farai di Gigi D'Alessio, poi a seguire Cara mamma di Andrea Cerrato e infine Come mia madre di Giordana Angi. Buon ascolto.

Andrea una volta ti piaceva. E sembra che lei mamma non copione. Ho finto anche di odiarti, però non sono un bravo attore. Da dov'è che prendi tutto quell'amore? Lo capirai quando sarai un genitore. Mi hai detto copriti bene, che prendi freddo. Io non parlavo, tu non mi hai chiesto. Leggevi oltre, ma con rispetto. C'era un ti amo in ogni mio silenzio.

Sono cambiato, ma per te sono sempre il tuo bambino. Quello di una volta, raccontami una storia che ha un lieto fine da un brutto inizio, come la nostra. Però l'hai vista, la vita ci ha buttati a terra, è vero, ma so che anche papà dal cielo è fiero.

con te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per farlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Michelangelo Buonarroti è considerato uno dei più grandi artisti di sempre. Le sue opere influenzeranno a tal punto l'arte italiana da creare una scuola a cui si ispireranno gli artisti successivi. Michelangelo nasce a Caprese, in provincia di Arezzo, da una famiglia di nobili fiorentini ormai in declino. A 12 anni approda alla bottega di Domenico Ghirlandaio, uno dei più importanti artisti fiorentini dell'epoca. Completa la sua formazione presso il Giardino di San Marco, un'accademia di giovani artisti sostenuta economicamente da Lorenzo il Magnifico. Le opere di Michelangelo colpirono così nel profondo il signore di Firenze che decise di ospitare l'artista nel palazzo di Via Larga, residenza della famiglia Medici. Lorenzo il Magnifico, il cardinale Jacopo Galli, Papa Alessandro VI, Papa Giulio II, Michelangelo in vita poté godere dell'appoggio di molti influenti mecenati, ma ciò nonostante dimostrò una forte indipendenza creativa, realizzando opere senza un preciso committente, ma destinate a essere vendute a chi ne fosse interessato, cosa assolutamente nuova per l'epoca. Michelangelo non aveva un buon carattere. Un giorno fece infuriare a tal punto lo scultore Pietro Torrigiano che questi lo colpì violentemente con un pugno, compromettendo la fisionomia del volto dell'artista. In un'altra circostanza, di fronte ad Agnolo Doni, che cercava di pagare meno il dipinto che gli aveva commissionato, Michelangelo si riprese indietro la sua opera, obbligando il committente a pagare il doppio per riaverla indietro. Il cliente, a malincuore, pagò. L'arte scultorea di Michelangelo è indissolubilmente legata al candore del marmo di Carrara. L'artista, osservando il blocco di marmo, vedeva all'interno una figura imprigionata che solo lui era capace di liberare e rendere visibile al mondo, sottraendo con lo scalpello la materia in eccesso. Così nascono capolavori come la splendida Pietà Vaticana, realizzata quando l'artista aveva solo 23 anni. Michelangelo è l'autore della scultura forse più famosa al mondo. Stiamo parlando del David. All'epoca nacque una discussione sulla collocazione dell'opera. Si istituì persino un comitato per decidere dove porla. Era guidato da Leonardo, che propose la Loggia dei Lanzi, al coperto e protetta. Michelangelo voleva invece che la statua fosse collocata ai piedi di Palazzo Vecchio, dove avrebbe goduto di maggiore visibilità. Michelangelo ebbe la meglio. Che tra Leonardo e Michelangelo ci fosse rivalità e rispetto non è un mistero. Nel 1504 venne commissionato all'artista un affresco su una parete della Sala Grande del Consiglio di Palazzo Vecchio, che doveva celebrare la vittoria dei fiorentini nella battaglia di Cascina. La parete a lato venne invece affidata a Leonardo, che la usò per dipingere la battaglia di Anghiari. Questo incarico fu visto dai contemporanei come una vera e propria sfida tra i due artisti. Parlando di pittura, non bisogna dimenticare che Michelangelo è l'autore degli affreschi sulla volta e sulla parete di fondo della Cappella Sistina, capolavoro di proporzioni colossali che da solo riesce a fornire un'idea completa di ciò che un uomo è capace di raggiungere, parafrasando le parole del poeta tedesco Goethe. Oltre a essere un grande scultore, pittore e poeta, Michelangelo è stato anche un importante architetto. Era ormai settantenne quando assunse l'incarico di dirigere i lavori per la monumentale Basilica di San Pietro in Vaticano.

Noi proseguiamo con le canzoni della mamma, dedicate alla mamma. Iniziamo con Jovanotti, Ciao mamma, poi Fred De Palma, Ti raggiungerò, questa non è dedicata alla mamma, e Francesco Guccini, L'ultima volta. Buon ascolto.

proseguiamo con Super Mamma di Carolina. Di Carolina, benvenuto. Seguita da Alla mia mamma, Daniele De Martino. Buon ascolto.

mamma soffre quando ti fa nascere, e la mamma soffre quando ti cresce, e notte ti amo 100 volte se non ti ritira, e quello che ha con pensiero ti cammina passo passo a rete mentre tu cammini. Mamma, tu mi hai dato sta vita, mi hai dato sta voce, e io sto facendo l'impossibile per ti far felice. Chi te la mamma è ricca e non lo sa, e io mi sento ricco, non per i soldi, ma perché tengo a te. Mamma, ricordati una cosa.

0: Ed anche per oggi è giunto il momento di salutarci. Speriamo che i brani di oggi siano stati di vostro gradimento.
1: Grazie di esservi sintonizzati ancora una volta su Fantasia Musicale Italiana,
0: programma domenicale dove si ascolta la più bella musica italiana di ieri e di oggi. A risentirci domenica prossima. Ciao.
1: Arrivederci.